0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme. Amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 4:01.
0: Radio One.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 5:02.
0: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Follow the sun.

0: Radio One. Radio
1: One. Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One vi augura buona giornata.
1: Radio One.
2: Sono le 6:01.
1: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio One. Radio.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio One.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla al sud Italia per la giornata di giovedì. In dettaglio in Calabria, tempo che sarà stabile ed assolato, con solo innocue velature di passaggio nel corso del giorno. Contesto climatico che sarà mite, le temperature massime però non andranno al di sopra dei 25-26 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio One.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7:01.
3: Radio One Giornale.
4: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
6: Radio One.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla al sud Italia per la giornata di giovedì. In dettaglio in Calabria, tempo che sarà stabile ed assolato, con solo innocue velature di passaggio nel corso del giorno. Contesto climatico che sarà mite, le temperature massime però non andranno al di sopra dei 25-26 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: One Radio. News.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Radio One Giornale.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
3: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando, erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati, il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo, circa 180, sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
2: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli extra profitti.
4: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
2: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
2: Radio One.
1: One. Radio One.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento mi ha portato lontano anche da quelle persone che ho amato. E

anche che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla al sud Italia per la giornata di giovedì. In dettaglio in Calabria, tempo che sarà stabile ed assolato, con solo innocue velature di passaggio nel corso del giorno. Contesto climatico che sarà mite, le temperature massime però non andranno al di sopra dei 25-26 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.

0: modo mio con Massimo Mandarano, il sabato alle 17 su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. News

0: Radio One. L'oroscopo di Maya.
1: Buongiovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Digita www.radio11.it www.radio11.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:01.
3: Radio One Giornale.
4: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. È giovedì 1 ottobre 2026, la Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa di Lisieux. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: è stolto colui che si ostina a occupare un posto che sa di non meritare. E si celebra la giornata internazionale delle persone anziane. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1532 Ludovico Ariosto pubblicava la terza e definitiva versione dell'Orlando Furioso a 16 anni dalla prima. Nel 1832 Milano inaugurava il primo sistema italiano di illuminazione pubblica con lampade a gas. Mentre sempre a Milano, nel 1906 nasceva oggi la Confederazione Generale del Lavoro, la prima organizzazione sindacale nel paese. Nel 1943, cacciati i nazisti durante le quattro giornate di rivolta concluse il giorno precedente, le forze armate alleate entravano a Napoli. Nel 1950 si inaugurava il terzo canale radiofonico italiano, più orientato a una programmazione culturale. E nel 1959, nella sua casa di Torre del Greco, moriva 81enne Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1963 entrava in vigore la legge con cui l'Italia aveva istituito la scuola media statale gratuita e obbligatoria. Nel 1980 la EMI stampava Patriots, il decimo album di Franco Battiato, con Up Patriots to Arms, divenuto poi uno dei suoi brani più celebri. Nel 1982 la Sony metteva in vendita il primo lettore di compact disc, il sistema audio digitale sviluppato insieme alla Philips. E nel 1992 veniva pubblicato l'album Miserere di Zucchero Sugar Fornaciari, con 11 nuove canzoni e la partecipazione straordinaria di Luciano Pavarotti. 25 anni fa, nel 2001, l'Italia chiudeva la produzione della benzina Super. Nel 2005 diventava obbligatorio anche per i maggiorenni il patentino di guida per ciclomotori. E nel 2013 a Civitavecchia, in un incidente stradale, moriva 75enne l'attore Giuliano Gemma. Sono nati il 1 ottobre. Nel 1929 il giornalista e conduttore TV Carlo Sassi. Nel 1930 gli attori Glauco Mauri e Philippe Noiret. Nel 1935 l'attrice premio Oscar Julie Andrews e il giornalista Giampaolo Pansa e nel 1950 il regista Marco Tullio Giordana. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Milly Carlucci nel 1954, il cantante e autore Samuele Bersani nel 1970, l'attrice Valentina Persia nel 1971 e il conduttore TV Daniele Bossari, nato in questo giorno nel 1974. Ultima segnalazione per il 1 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.
1: I miss you.

0: su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
1: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla al sud Italia per la giornata di giovedì. In dettaglio in Calabria, tempo che sarà stabile ed assolato, con solo innocue velature di passaggio nel corso del giorno. Contesto climatico che sarà mite, le temperature massime però non andranno al di sopra dei 25-26 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
2: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone di dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio 1.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: And feeling like P. Diddy.
17: Hey, what up, girl?
16: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
17: Let's
16: before
17: go.
16: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: con Massimo Mandarano, il sabato alle 17 su Radio One.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit,

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: massime però non andranno al di sopra dei 25-26 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Travi Meteo.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte, prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguite, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, ha confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee, sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone di dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
6: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla al sud Italia per la giornata di giovedì. In dettaglio in Calabria, tempo che sarà stabile ed assolato, con solo innocue velature di passaggio nel corso del giorno. Contesto climatico che sarà mite, le temperature massime però non andranno al di sopra dei 25-26 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
3: Black Shadow.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio One Giornale.
4: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.

0: appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio One.
16: Radio One.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla al sud Italia per la giornata di giovedì. In dettaglio in Calabria, tempo che sarà stabile ed assolato, con solo innocue velature di passaggio nel corso del giorno. Contesto climatico che sarà mite, le temperature massime però non andranno al di sopra dei 25-26 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Radio One.
1: Sono le 13.
2: Radio One Giornale.
3: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
3: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.

0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla al sud Italia per la giornata di giovedì. In dettaglio in Calabria, tempo che sarà stabile ed assolato, con solo innocue velature di passaggio nel corso del giorno. Contesto climatico che sarà mite, le temperature massime però non andranno al di sopra dei 25-26 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
4: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
5: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio. New Song.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: 14 e un minuto.
1: Radio One Giornale.
2: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
2: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento, balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, giornata di venerdì, con l'anticiclone a interessare tutto il sud Italia e quindi anche la Calabria, vivrà una fase relativamente tranquilla con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Non prevediamo piogge o temporali. Le temperature di questa notte oscilleranno sulla regione mediamente tra i 14 e i 20 gradi, massime invece di domani pomeriggio fino a 25-26 gradi, una giornata praticamente estiva o quasi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3.

0: modo mio con Massimo Mandarano il sabato alle 17 su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
1: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale, l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra 2 settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ogni

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Ma non posso mai mancare, perché come al solito ho qualcosa di veramente speciale da regalarvi qui ai più belli d'Italia. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Quarto aggiornamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia.
1: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi. Trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in puro intrattenimento. Bugie e verità si confondono. Paparazzi, Cesare Cremonini, posizione numero 10. Come si

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Nei meandri della numero 9, tra paranoia e spirito di sopravvivenza nella società moderna, ecco l'energia narrativa e tagliente del rap di Fabri Fibra che incontra il pop dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa so?

0: le 10 più forti.
1: E alla numero 8 ecco due voci simbolo della nuova generazione musicale. Hanno deciso di incrociare le proprie strade, Ariete e Angelina Mango. Cantano insieme? Che bella vita! Posizione numero 8. Ma quanto è piccolo.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.
5: Radio One.
6: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
7: Napoleone torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata. Il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque diventava un'avventura destinata a restare. Cucù Marie, Napoleone, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia. Max Martinelli, Mike Jockey.
1: E in settima, ecco che incontriamo Ironia Tagliente e spirito punk pop. Dito nella piaga usa il titolo come lente per osservare aspettative, stereotipi e contraddizioni contemporanee. Miss Italia, Dito nella piaga, numero 7.

Ai più belli in sesta arriva il rap di Geolier e l'eleganza di Achille Lauro. Ecco una canzone un po' nostalgica che parla di legami e storie finite. Il titolo è Per noi. Numero 6.

0: musica più bella.
1: Ehi, hey, ascoltatore dei più belli, siamo in quinta. Hai presente quando agiti una bottiglia di Coca-Cola e sai già come andrà a finire se la stappi? Ecco, l'amore a volte è esattamente così. Dalla riedizione dell'album Casa Paradiso, ecco l'ennesimo singolo di successo per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è in quinta.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Sono trascorsi quasi 20 anni dalla pubblicazione di Pino Daniele in coppia con Giorgia del brano Vento di Passione. Oggi Mina lo reinterpreta senza cercare di imitare la versione originale. Un nuovo stile personale adatto alla grande voce di Mina. Per noi c'è Vento di Passione.
2: Il ricordo.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Due città legate da passioni e sentimenti. Genova e Napoli la cantano Alfa e Gigi D'Alessio. Posizione numero 4. Un amore.

0: ci dividerà.
1: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli.
3: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
4: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
2: Solo i più belli.
1: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 3 per Elisa e la sua Kintsugi. Ispirata all'arte giapponese, valorizza le crepe degli oggetti rotti invece

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Le atmosfere urban pop di Julie Bresh ci catturano in seconda, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ecco alcuni protagonisti di questa puntata i più belli d'Italia. Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari, Ariete, Angelina Mango, Geoli e Achille Lauro, Dito nella piaga, Tommaso Paradiso. Copriamo insieme adesso la numero 1. Max Martinelli. Alla numero 1, Genova chiama Genova. Seif porta il suo rap introspettivo e Brescia le sue melodie inconfondibili. E insieme ci fanno parlare d'amore. Numero 1 ai più belli d'Italia.

E anche questo quarto aggiornamento di settembre 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è per la prossima. Vi aspetto, non mancate. Saluti da Max Martinelli.

0: modo mio con Massimo Mandarano, il sabato alle 17 su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One.
3: Radio One.
4: One. Radio One.
5: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Radio One.
1: Sono le 16:02.
2: Radio One Giornale.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia, al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Tutti i giorni su Radio One.

0: alla console.
1: Alla console.
0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console. Con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera. Alla console.

0: bring it back.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0977 a Scalea. Telefono 0985 920899.

0: Radio One.
1: Sono le 17.
2: Radio One Giornale.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
6: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
7: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: Radio One. Oggi voglio iniziare questo nostro viaggio partendo da una frase che a prima vista potrebbe sembrare semplice, ma che se ci fermiamo a pensarci contiene davvero molto. Benvenuti al Timeless Music, io sono Francesco Fratto.

L'argomento di questa puntata nasce infatti da un post pubblicato da una nostra cara amica, nonché collega, Simona Caruso, alla quale vanno i nostri saluti e a tutta la sua redazione. Simona dal suo profilo ha scritto: anche la simpatia è una forma d'amore e di gentilezza. E devo dire che questa frase mi ha colpito molto, perché siamo abituati a pensare alla simpatia come alla capacità di far ridere. Quando diciamo che una persona è simpatica, generalmente intendiamo dire che è piacevole, divertente, che sa stare con gli altri. Ma Simona ci propone una prospettiva diversa, una prospettiva più profonda. Nel suo post parla infatti della parola simpatia e della sua origine. La parola deriva dal greco, che significa in sostanza sentire insieme. Ecco, questa espressione cambia completamente il modo in cui possiamo guardare alla simpatia. Prima di incominciare a sviluppare il nostro argomento, vorrei iniziare con la musica, con una base ritmica ma molto molto forte. Unisce il rock con elementi dance elettronici in un brano che racconta una storia di corteggiamento, scritto da Gaetano Curiere e Savero Grandi insieme alla grande voce di Vasco Rossi, con "Ti prendo e ti porto via".

0: Timeless Music, musica senza tempo. Le più belle canzoni che hanno fatto la storia e continuano a farla.
1: La simpatia quindi nasce dal greco sentire insieme, non semplicemente far ridere, ma non semplicemente essere divertenti, ma riuscire a entrare in sintonia con un'altra persona, quindi capire quello che sta vivendo, percepire il suo stato d'animo, riuscire a creare una connessione. Nel suo post Simona richiama anche un concetto dell'antico ermetismo, meglio la simpatia universale. Beh, l'idea di un'armonia invisibile attraverso la quale le cose possono essere collegate e soprattutto rispondersi. Cioè, più o meno come il cielo e la terra, oppure magari come il sole e l'oro. Sono elementi diversi che, secondo questa visione simbolica, possono entrare in una relazione di corrispondenza. Allora viene spontaneo fare un passo verso la nostra vita quotidiana, anche perché tra le persone esiste qualcosa di simile. Ci sono persone con cui riusciamo immediatamente a sentirci sulla stessa lunghezza d'onda, ma non possiamo esattamente, perché magari abbiamo appena conosciuto quella persona, eppure sentiamo qualcosa, o meglio una naturalezza, una familiarità, la conversazione scorre, ridiamo, ci sentiamo tranquilli, non abbiamo bisogno sicuramente di fingere. Questa è sintonia, e forse è proprio qui che la simpatia e la gentilezza si incontrano. Ora proponiamo invece un incontro di un pezzo descritto volutamente essenziale e curata con una chitarra acustica che dialoga con un pianoforte morbido, un piccolo gioiello di soul contemporaneo. Si chiama Beautiful Mind, dal cantautore Alex Lambert, qui al Timeless Music quest'oggi.

Dove rinasce la simpatia, lì rinasce anche la vita. Vincent van Gogh. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

una ballad nostalgica e graffiante guidata da sferzate di chitarre acustica. Other People, della cantautrice statunitense LP, o meglio Laura Pergolizzi, riuscendo in quell'anno, era il 2016, a raggiungere la prima posizione delle chart radio per ben 4 settimane, oggi riproposta nel nostro appuntamento settimanale.

0: Una reinterpretazione in chiave rock rap dello storico successo del 1979. Gianna Nannini insieme a Marrakesh con America. Ma una piccola curiosità: Marrakesh è nato proprio nel 1979, era l'anno di uscita della versione originale ascoltata quest'oggi. Riprendiamo a parlare del nostro argomento settimanale, anche perché una simpatica persona, nel senso più bello del termine, non è necessariamente quella che fa ridere tutti, è quella che riesce a far stare bene le persone. E c'è anche una differenza enorme, perché una battuta può far ridere, ma un gesto gentile può rimanere sicuramente dentro. Un sorriso può durare un secondo, diceva un famoso detto, ma il modo in cui ci siamo sentiti davanti a quel sorriso può accompagnarci molto più a lungo. E allora partiamo da questa domanda: quanto può cambiare una giornata semplicemente incontrando una persona capace di regalarci un po' di leggerezza? Lo scopriremo insieme durante il corso del nostro appuntamento settimanale.
1: Un essere umano può ispirare subito simpatia. Per la fiducia ci vuole molto di più. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.
2: Radio One.
3: Radio One.
2: One. Radio One.
1: La gentilezza è la pazienza del cuore che si apre all'altro. Papa Francesco.

Siamo ritornati con un brano del 1978 con un tocco di Mark Knopfler che mette in risalto la chitarra slide e quei delicati assoli con un pezzo da ascoltare per rilassarsi. Water of Love, Dire Straits. Eccoci di nuovo, questo è il Timeless Music, stiamo parlando di simpatia, ma non della simpatia intesa semplicemente come capacità di far ridere. Stiamo parlando di qualcosa di più profondo, di quella capacità di entrare in sintonia con gli altri, e c'è un elemento fondamentale in tutto questo, si chiama ascolto, perché non possiamo davvero entrare in sintonia con una persona se non siamo disposti ad ascoltarla, e ascoltare è molto molto più difficile di quanto sembri in realtà. Sentire le parole che qualcuno pronuncia è una cosa, ma ascoltarle davvero è un'altra. Ora una pietra miliare con un arpeggio di piano e un riff circolare che resta ed è restato in mente per tanti anni. Era il 1976 quando una produzione di Alan Parsons, considerato un capolavoro del soft rock, del pop cantautorale sofisticato, un esempio di pop melodico che mantiene ancora la sua forza evocativa grazie a quegli arrangiamenti. Sono delle canzoni come accordi, brani che evocano personaggi, contesti, mondi interi. Questo è Al Stewart con Hear of the Cut.

atto di gentilezza è l'arma più potente che abbiamo. Quella in grado di cambiare davvero il mondo. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.

Down by the River, uno dei singoli più iconici del duo tedesco Naughty Chunks, estratto dal loro fortunato album di debutto Sad Necessary. È proprio come una metafora, infatti il fiume diventa un luogo mentale legato alla giovinezza con quella forte nostalgia dei ricordi del passato, e questo può essere sicuramente un motivo di ascolto anche nel nostro argomento di oggi. Pensiamo a quante volte siamo entrati in una conversazione con qualcuno, abbiamo capito immediatamente che quella persona era disponibile ad ascoltarci, ci siamo sentiti accolti e magari abbiamo raccontato qualcosa che normalmente non avremmo raccontato. Questo significa creare una connessione, e la connessione non nasce sempre da grandi discorsi, spesso nasce anche da dettagli, dal tono della voce, dallo sguardo, da un sorriso e da una domanda sincera. Come stai? Beh, una domanda che tutti facciamo, ma che non sempre facciamo davvero. A volte diciamo come stai per abitudine, altre volte lo chiediamo perché vogliamo davvero sapere la risposta, e lì c'è una grande differenza.

0: era Velvet Summer, il progetto discografico che si caratterizza per un'atmosfera matura e rilassata. Il mini album estivo delle Red Velvet si intrecciano con quelle chitarre bossa nova, un ritmo reggae e un groove house che entra fino all'anima. Fra poco, nell'ultimo blocco, parleremo di quando un sorriso diventa un gesto d'amore.
1: Non sforzarti di risultare simpatico. Si nota sempre, e questo non è simpatico. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, giornata di venerdì, con l'anticiclone a interessare tutto il sud Italia e quindi anche la Calabria, vi va una fase relativamente tranquilla con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Non prevediamo piogge o temporali. Le temperature di questa notte oscilleranno sulla regione mediamente tra i 14 e i 20 gradi, massime invece di domani pomeriggio fino a 25-26 gradi, una giornata praticamente estiva o quasi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
3: L'arte di riuscire simpatico consiste nel trovare simpatici gli altri.

Un inno pop fresco ed energetico caratterizzato da sonorità di ispirazione scandinava, Harvey con His State, entrato subito in rotazione radiofonica. Lo stesso spiega che la canzone parla dell'importanza di fidarsi del proprio istinto, di avere il presente senza farsi troppi dubbi. Ecco perché quando un sorriso diventa un gesto d'amore. Siete sempre sul Timeless Music, il nostro viaggio oggi parte con una frase di Simona Caruso, dalla nostra carissima amica nonché collega. La frase dice: anche la simpatia è una forma d'amore e di gentilezza. Più ci penso, più questa frase mi porta a una considerazione. Forse abbiamo bisogno di rivalutare le piccole cose. Viviamo in un periodo in cui spesso pensiamo che per essere importanti dobbiamo fare qualcosa di straordinario, un grande progetto, un grande risultato, qualcosa che tutti possono vedere, ma ci sono cose importanti che nessuno vede. Un messaggio mandato a una persona che sappiamo essere in difficoltà. Basta una telefonata, un sorriso, una battuta, insomma sono gesti piccoli, ma sono gesti che dicono mi importa di te. E questo è già grande amore. Non necessariamente amore romantico, amore nel senso più ampio di attenzione, di rispetto, cura, soprattutto presenza. E allora anche la simpatia può diventare una forma di amore, perché quando cerchiamo di regalare un sorriso a qualcuno stiamo facendo una cosa molto semplice, stiamo cercando di farlo stare un po' meglio. Non possiamo risolvere i problemi degli altri, non possiamo cancellare le loro difficoltà, ma possiamo evitare di aggiungere altra pesantezza. E allora questa volta possiamo regalare veramente un momento di leggerezza.

0: rock di ribellione e rottura sulla falsa riga dei successi precedenti, perché incarna perfettamente lo spirito ribelle ed emancipato della cantante, diventata mamma e nel 2012 di nuovo in radio con questo singolo fresco, era Pink, Blow Me One Last Kiss. E siamo arrivati all'ultimo blocco di questo appuntamento del Timeless Music. Abbiamo iniziato da una frase e da quella frase siamo arrivati a parlare di sintonia, di ascolto, rispetto, sorrisi e piccoli gesti, ma c'è un'ultima riflessione che voglio condividere con voi. Nel suo posto Simona scrive che per essere simpatici nel senso più alto significa saper entrare in sintonia con chi abbiamo di fronte, ma parlare della capacità di far risuonare la parte migliore di noi con l'altro è un'immagine bellissima, perché forse è proprio questo che dovremmo cercare nelle nostre relazioni, non la perfezione, non persone sempre allegre, non persone che ci diano sempre ragione, ma persone con cui possiamo essere noi stessi, persone con cui possiamo ridere, persone con cui possiamo anche stare in silenzio. Ma la vera sintonia non significa essere uguali, significa riuscire a stare bene anche nelle differenze, e questa è una cosa che possiamo portare in ogni rapporto, in famiglia, tra amici, sul lavoro, nella vita di tutti i giorni, anche con una persona che incontriamo soltanto per pochi minuti.
1: Un atto di gentilezza è l'arma più potente che abbiamo. Quella in grado di cambiare davvero il mondo. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.
2: Scusa

0: La fine di un amore, la rabbia, il dolore legati dall'assenza di dialogo e una relazione umana, proprio come il vuoto delle parole che chiude il cerchio. Era Baci piano di Emma Ercomi. Quindi se c'è una cosa che possiamo portarci dietro da questa puntata, forse è proprio questa. Non sottovalutiamo mai il potere di un sorriso, non sottovalutiamo una parola gentile, una risata condivisa, la capacità di mettere qualcuno a proprio agio, perché essere simpatici non significa necessariamente essere i più divertenti della stanza, a volte significa semplicemente essere la persona che fa sentire gli altri un po' meglio. E forse sì, forse anche questa è una forma d'amore, una forma semplice, discreta, quotidiana, insomma una forma d'amore che non ha bisogno di grandi dichiarazioni, basta esserci, basta ascoltare, basta sorridere, basta cercare quando possiamo di far risuonare la parte migliore di noi con quella dell'altro.
1: Le ricchezze dello spirito danno luminosità al viso di un uomo e generano simpatia e rispetto. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
0: Voglio quindi ringraziare idealmente Simona Caruso per aver dato con quella sua riflessione lo spunto a questo appuntamento, perché a volte una frase pubblicata quasi casualmente può aprire una porta e dietro quella porta possiamo trovare una riflessione che riguarda tutti noi. Io sono Francesco Fratto, questo era il Timeless Music, un programma dove la musica incontra le parole, le emozioni e soprattutto la vita di tutti i giorni. Grazie per essere stati con me, ricordate, la simpatia può farci sorridere, la gentilezza può farci sentire accolti, ma quando queste due cose si incontrano possono creare qualcosa di ancora più prezioso, una vera sintonia tra persone. Vi lascio con un brano che parla della distanza emotiva e della difficoltà in una relazione, ma vale anche per tutti gli esseri umani. Una cantautrice nonché musicista scozzese, si chiama Kate Tunstall con Other Side of the World. Questo è un brano che chiude questo appuntamento settimanale. Alla prossima, bye bye da Francesco Fratto.

0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
1: Sono le 18 e 5 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro, riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali, anche nei confronti di minorenni. 3 anche gli indagati. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Allora?
2: È arrivato il momento del primo appuntamento.
1: Di chi?
2: Attenti a quei due.
1: Ma dai, non scherzare davvero.
2: Da quando è che parte Roberto?
1: Ma cosa?
2: Attenti a quei due.
1: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
2: E da che ora?
1: Dalle 17 alle 18.30.
2: No, 18.30 no.
1: Dalle 17?
2: E poi vedi.
1: Ok.
3: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM.

0: prendere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sei.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Alla console,
3: alla console,
2: alla console,
3: alla console,
2: alla console, con i DJ di Radio One ogni sabato sera. Alla console.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, giornata di venerdì, con l'anticiclone a interessare tutto il sud Italia e quindi anche la Calabria, vi va una fase relativamente tranquilla con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Non prevediamo piogge o temporali. Le temperature di questa notte oscilleranno sulla regione mediamente tra i 14 e i 20 gradi, massime invece di domani pomeriggio fino a 25-26 gradi, una giornata praticamente estiva o quasi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 19:01.

0: Radio One Giornale.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
0: L'economia.
1: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66° Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro, la Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana, presente al Salone, chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread corre a 118 punti base. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Sonorità avvolgenti ed eleganti
2: nel format più esclusivo dell'FM.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Smith. Radio 1.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, giornata di venerdì, con l'anticiclone a interessare tutto il sud Italia e quindi anche la Calabria, vi va una fase relativamente tranquilla con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Non prevediamo piogge o temporali. Le temperature di questa notte oscilleranno sulla regione mediamente tra i 14 e i 20 gradi, massime invece di domani pomeriggio fino a 25-26 gradi, una giornata praticamente estiva o quasi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338 72 78 913.

0: sera.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
4: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica Italia e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
3: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, l'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con i Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è invelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
6: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che, diciamo, un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
5: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Bonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

L'original song era del 1979 e loro erano i Delegation. Allora, i Delegation si sono divertiti così a campionare un po' il tutto? Mr. David Guetta e iPassion, che è uno dei nuovi producer emergenti italiani che fanno davvero la differenza. You and I, me and you, oh, ciao, you, ciao, you, ciao, ciao, I. Buonasera, questo è Walt DJ.

con la musica più bella che ci sia. Noi ci proviamo, perché non è detto che è la musica più bella, ci proviamo a metterne uno dietro l'altro, almeno di qualità, di quella che può essere sicuramente della musica che appartiene a qualche anno fa e della musica nuova, anche se oggi ci sono davvero molti reprise, no? Delle vecchie song. Ah, qualche editore mi diceva, o meglio qualche produttore musicale è un po' incazzato, no? Dice: ma come mai oggi non riusciamo a fare nuova musica? Me lo chiedete a me. Io posso passarvi la musica, però voi la fate, quindi cercate voi di trovare, diciamo, questa soluzione. Aladino, se non vi chiama Aladino, insomma, la lampada arriva sempre. Allora, ben trovati cari amici di Wall DJ, 4 minuti dopo le 22 di questa prima giornata del mese di ottobre 2026. Wall DJ si presenta così, come ogni giovedì, con tante chicche, come al solito vogliamo farci i fatti vostri, vogliamo sapere quanti caffè prendete al giorno, cioè dico dove sono arrivato io, no? Andare al bar e capire quanti ne consumate. No, assumete della caffeina in quantità oppure ve la gestite, vi fa stare bene, ecco, giusto per capire, voi intervenite e state con noi al 352.

0: Bella, vi è piaciuta? Sono i Planet Funk. Sono tornati insieme a Stevie Edwards, che è tornato protagonista proprio con questa song che è Rewind My Mind. Una bella canzone che troverete anche nelle, diciamo, new entry della Exclusive Dance Chart. Io l'avrei messa già nei primi tre, perché comunque mi fa impazzire. Poi sono un grande fan dei Planet Funk e non so quanti all'ascolto sono d'accordo con me, però diciamo che hanno fatto un gran bel lavoro. Nuova produzione per la Time Records e c'è veramente un gran bel lavoro per Planet Funk. Allora, cari ascoltatori, ancora una volta ben ritrovati. Per chi fosse arrivato adesso, voi scaricate anche l'app di Wolf DJ Official, andate sullo store e cliccate, così la portate ovunque, oppure scaricate questa di questa radio fantastica, così insomma ancora più compagnia attraverso comunicazioni quotidiane, notiziari e tutto il resto. Beh, siamo qui anche per informarvi su quello che accade in autostrada. Chiameremo più tardi Giovanni Sacco, se riusciremo a beccarlo, magari chissà di quante novità ci parlerà. Questa sera invece, per la musica emergente di un certo spessore, vi porto nella Riviera Adriatica, non sulla, nella proprio, ecco, sì, perché dice Gianni Drudi, quello di Fichi Fichi, sì, quello che il jingle che mando ogni tanto. Gianni è uscito con un pezzo nuovo, si chiama L'Ultimo Clown, e cambia proprio musica, cambia, diciamo, comunicazione, diventa profondo, diventa davvero emozionante. E ancora musica emergente poi più tardi, verso insomma le 23:30, insieme al nostro grande amico cantautore che si chiama Alessandro Bosco, che sicuramente sarà all'ascolto. Ciao Ale, ciao Gianni, grazie per stare con noi. Nel frattempo dico, arrivano dei messaggi al sondaggio al 352 344 2442, quindi segnatelo, 352 244 2442. Si parla di caffeina. Effettivamente, quanta caffeina assumete ogni giorno? Cosa vi fa sta caffeina? Vi fa star bene? Io ad esempio raccontavo stamattina a un collega che effettivamente sta caffeina, sì, va presa, ma va anche dosata. Non è che puoi stare lì a prendere sempre caffè, a parte che diventi elettrico. Io divento proprio scemo dopo il secondo caffè, è come se tornassi di nuovo, cioè mi addormento, quindi mi fa questa involuzione di effetto. E io non so voi, raccontateci, facciamoci i fatti vostri come sempre. 352 244 2442. C'è qualche messaggio? Sentiamo un po' cosa è arrivato già, così ecco, insomma, diamo spazio anche a voi perché è importante. Vediamo un po', Carme, dove sei? Fammi sentire il tuo pensiero sul caffè. Pronto?
1: Oh. Sarei curioso invece di sapere quanti ne prendi tu per essere così vispo la sera, caro Wolf DJ.
0: Io non ti dico in che condizioni arrivo qua il giovedì sera, distrutto, veramente non ce la faccio neanche a sentire parlare. Invece poi accade qualcosa di magico, cioè la radio ha questa forte magia nei miei confronti. Adesso non so, per gli appassionati, per gli addetti ai lavori, però grazie radio, grazie comunicazione, grazie musica soprattutto. Allora, a questo punto, visto che vi parlavo di dance, di qualità, di tutta quella che può essere sicuramente qualcosa fatta bene, passo la linea a Topic, che è andato in Francia a trovare questi ragazzi che si chiamano Carte Blanche. Lucky Ones è una di quelle hit del momento che sta facendo davvero numeri importanti, quindi alzate il volume, state con noi fino a mezzanotte, perché questo è Wolf DJ.

Fatemi salutare Marco da Brescia che ci sta ascoltando. Ciao Max, non ti mando il vocale perché ho la febbre. È facile sto periodo perché comunque ci sono, diciamo, 3-4 temperature che variano durante la giornata. Ti alzi con una, poi più tardi nella mattinata ti spogli e poi all'improvviso di pomeriggio comincia a cambiare qualcosa mentre stai sudando e poi ti prendi un bel colpo di freddo. E poi la sera quando torni, magari devi tornare anche con un mezzo a casa, beh, arriva anche la corrente, non ti senti proprio bene, allora sì che ci vuole... La BBC, Wolf. Erugito di Wolf. E ci siamo mangiati anche un jingle. Perché credere in se stessi? No, dico, qualcuno mi diceva, sai, mi sento un po' triste, non ho le potenzialità. Ma cosa dici? Credere in se stessi non significa pensare di essere perfetti, ma significa riconoscere il proprio valore, accettare gli errori e continuare sempre a provarci anche quando si ha paura di fallire. È questa la verità. E a volte la fiducia non viene prima di agire, si costruisce proprio agendo un passo alla volta. Aspettate, io la rileggo per me perché mi è piaciuta. Allora, ma cosa dico? Un saluto agli amici delle Isole Canarie, Julio Iglesias, ma certo, l'ho rimbeccato, nuova versione per Se mi lasci. Ma chi ti lascia? Ma io non ti lascio, cara radio, cari amici ascoltatori, non vi lascerò mai finché vita non ci separi. E allora la musica che ci fa compagnia qui fino a mezzanotte. Ben DJ ha rifatto Julio. Se mi lasci non vale. Tutto live.

0: salutiamo gli amici da Belluno che ci stanno seguendo e ne siamo davvero molto ma molto felici, come gli amici di tutto il Veneto. Grazie agli amici dell'Emilia Romagna, di tutta Italia, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia. Ciao Maria Rosa, ciao Carmelo, ciao Marco, buonasera Giovanni Sacco, che tra poco spero insomma riesca in qualche modo a farsi sentire anche per i saluti. Comandante da Venezia col vaporetto, buonasera, ciao Alberto. Sì, è Wolf.
1: L'energia che ci piace.
0: È quella che ci gusta, soprattutto quella che ci gusta, l'energia che ci gusta del giovedì sera. Potete intervenire anche in diretta, chiamateci 352-244-2442, che numero, ma che numero scelto, che numero fantastico, amici miei. Allora, vediamo un po', tra una cosa e l'altra c'è Paola. Sentiamo Paola, che quando manda un messaggio Paola c'è qualcosa di piccante. Pronto?
2: Ciao Max. Allora, ciao. Io bevo solo caffè decaffeinato.
0: Ah,
2: posso arrivare massimo due caffè decaffeinati, ma perché quanti? Sono così schizzata che se mi bevo due o tre caffè decaffeinati fanno sì, un caffè normale e se per caso mi sbaglio a prendere il caffè normale praticamente sono accelerata a 3000, quindi per me la caffeina diciamo che non è tanto importante.
0: È vero, perché poi ci sono tante persone che già sono accelerate di proprio, poi ci metti anche la caffeina, a quel punto diventa un po' tutto ingestibile, no? Ma quanto devo camminare? Ci vuole un'autostrada qui stamattina. Ma non ti fermi, perché non prendi un po' di no, è impossibile, perché a quel punto devi muoverti, ecco, devi proprio muoverti. No, io parlo per me, perché effettivamente quando ci metto la giusta carica e il giusto livello, tutto a posto. Quando eccedo, beh, a quel punto, ripeto, non c'è equilibrio, quindi a quel punto accade qualcosa di non tanto bello, ecco, perché insomma non mi aiuta più. Quindi quanti caffè riuscite a prendere il giorno? La vivete tranquillamente la caffeina quotidiana? 352-244-2442, signori e signori, fate il vostro gioco. Arriva Biagio con Safe e la nuova Spirituale. Ah, c'è la featuring di Safe, sì, l'ho detto. È bella.

0: Biagio, Biagio Antonacci, che bel singolo, quella featuring di Safe, beh, una coppiata davvero da alta quota. E che poi spirituale è un canto collettivo, e avete capito che unisce davvero le persone attraverso questo ritmo particolare, no? Che rispetta comunque valori condivisi e trasforma anche le voci in una sola, e così spegnendo almeno per un momento il male. Insomma, sembra niente. Spegnere il male? Spegnere le persone negative? Quelle vicino a noi? Beh, tossiche soprattutto? Io, insomma, ho imparato un po' a eliminare, manco rispondere ormai, perché mi sembra, cioè, è una guerra persa. Magari evitare, cioè, ricordo Renzo Arbore diceva meditate, no, ma evitatele proprio le persone tossiche, perché non si può più. Il male soprattutto, speriamo, insomma, sempre di evitarlo, perché vorremmo una vita serena e tranquilla. Se cominciamo a parlare anche di quello che ogni giorno ci contorna la quotidianità, non ne usciamo più. Quanti scioperi stanno uscendo fuori per il caro benzina? Bene, sono contento che finalmente qualcuno sta facendo un po' di bordello, perché ci voleva, no? Altrimenti qui parliamo, insomma, i soliti italiani che parlano solo. No, e quindi complimenti a chi sta dicendo la propria in Italia, perché non è giusto, no? Che in Spagna, ad esempio, ci sia un prezzo per la benzina e qui ce ne sia un altro. Per quale motivo? Insomma, siamo europei oppure siamo sempre dislocati, uno da una parte, uno dall'altra, ognuno fa quel che vuole. E allora cerchiamo di rendere equa la situazione, cari europei all'ascolto. Oh! Oppure siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Questa è la verità. No, mi riallaccio un pezzo della Pausini che tra poco vi farò ascoltare. A proposito, a ottobre saranno delle date importanti per Laura, perché ci sarà questo super concerto, tra poco ne parleremo, dai, altrimenti anticipo un po' tutto, perché ci sono i messaggi. Allora, Paola, l'abbiamo sentita, sentiamo Andrea, che è da una settimana. Andrea, allora, sto caffè che fai?
1: Ah, che buono caffè, buon carcere santo fa, Don Raffaele. Grande canzone del Faber, è appunto vero, che racconta di questo carcerato e i suoi caffè, e io fortunatamente sono libero, bevo almeno 5 caffè al giorno.
0: Grande Andrea.
1: Un paio la mattina per carburare, per svegliarmi. Due. Se non bevo un caffè non so nemmeno come mi chiamo. Ne bevo un secondo praticamente quasi subito dopo. Generalmente caffè, briochina, un quarto d'ora, 20 minuti, secondo caffè prima di uscire, perché altrimenti non sono completamente sveglio. Poi un altro magari in tarda mattinata, poi ovviamente un altro me lo sento, ecco, dopo pranzo, e poi arriva il caffè della sera. Quello generalmente è DEC. Ecco, lì evito di bere caffè strong come la mattina, perché poi so già che evidentemente farei fatica a dormire. Il caffè del pomeriggio raramente, magari al pomeriggio bevo un orzo, qualcosa di alternativo, poi dipende comunque dal momento. Grazie a tutti voi come sempre, e buona musica con Wolf DJ.
0: Grazie Andrea, come sempre, saluti a Milano, Maria Rosa a Milano, insomma Vercelli, Brontolone, ti vogliamo bene, ci manchi. Buonasera anche a Beatrice che ci sta ascoltando, ciao Bea, anche tu nell'anonimato stasera, come la Silvia Dini che più tardi incontreremo con la sua rubrica Oh My Day. Chissà di cosa ci parlerà questa sera nella sua rubrica Oh My Day. Questo è Wolf DJ, c'è poco da fare, sempre fino a mezzanotte, sempre.
2: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: Laura Pausini, che sarà in questo tour, farà parte, cioè, o meglio, aprirà i battenti in questo Io Canto World Tour 2026-27, e parte addirittura da Pamplona, cioè siamo in Spagna e poi a Tenerife, ad Arona, cioè saranno davvero dei momenti fantastici con questo World Tour, ma ci sono delle tappe italiane, quindi siamo davvero contenti di raccontarvi anche di questa. Ma sentite un po', Cile andrà a Santiago, a Lima, cioè Perù, fa una cosa, San José, Costa Rica, insomma, oh, in Messico vai, ma gira il mondo, c'è la Pausini a maggio, io parlavo di ottobre, c'erano due date a ottobre, in effetti qui si parla già di marzo 2020, cioè no, cioè, ragazzi, è già andato quello, io parlavo infatti delle date italiane, eccole qui, 17 ottobre Torino, poi avremo il 18 sempre a Torino, poi sarà Lisbona, Bruxelles, insomma voglio dire, sarà veramente una tournée fantastica quella di Laura Pausini, quindi acquistate i biglietti voi grandi fan. Nel frattempo cosa dobbiamo fare? Beh, ascoltare sempre i vostri vocali, perché ci state riempendo di vocali al 352-244-2442. Sentiamo un po' il nostro comandante. Comandante, allora il caffè che fate?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, buonasera Max. Il caffè è il motore della giornata, guai se non ci fosse. C'è bisogno, è un rito, l'aroma, tutto quanto. Non ne bevo molto, devo dire la verità, ne bevo uno, bello, verso metà mattina, che al mattino quando mi alzo mi faccio il tè o uno yogurt, ma perché nel frattempo sono cambiate le abitudini, passano gli anni, ma verso metà mattina devo prendere il mio caffè, perché solamente così affronto meglio la giornata. Ripeto, il caffè è il motore della giornata.
0: Grazie comandante, grazie davvero. Comunque parlava dell'autunno, insomma, periodo che poi ci porta anche a pensare che il 25 di ottobre, il 25 di questo mese, cambierà l'orario, quindi andremo indietro di un'ora e tornerà l'ora solare. In questo caso, in effetti, quest'autunno a sto punto ci lascia un po' a pensare di più, è meno frenetica, no? Col caldo, mamma mia che esaurimento. Dai, stiamo più freschi sto periodo, diciamo la verità. Una bella poesia dell'autunno, tra poco ve la racconto, cioè ve la canto. Nel frattempo dedichiamo un pezzo ai nostri amici caraibici che ci ascoltano qui, che vedo Elvis Crespo, La Graziosa.

0: por todo el popolo della isla, della Spagna, del Messico, ovunque. Wow, è l'energia che ci piace. We are Wolf.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Dammi un po' d'acqua, per favore, un po' d'acqua. Sì, si vuole un po' d'acqua stasera. Si è asciugato tutto, amici. Allora, tra una cosa e l'altra, beh, salutiamo tutti i nostri potenziali ascoltatori che sono collegati da ovunque. Sì, anche da Bolzano. Salutiamo Manuel. Ciao Manuel. Grande, grande intelligenza artificiale. Cioè, sta facendo la strada questo ragazzo. Allora, Manuel Cuda, sì, cercatelo sui social. Tremendo. Patrizia Orsinger, ciao Patrizia. Salutiamo anche i nostri amici che ci ascoltano da Roma. Ciao Alessandro. Buonasera a Nicola, buonasera al nostro amico caro Urru. Beh, no, devo sentire cos'hai da raccontarci, perché il caffè, tra poco sentiremo anche la Maria Rosa, ma sentiamo Urru che non parla, ma stasera mi ha mandato un vocale, sentiamo un po'. Pronto, il caffè!
2: Ciao Max, ciao. Per me 4 caffè casalinghi dalla Mocca sono il traguardo minimo per una giornata a ritmo giusto. Il primo intorno alle 8 del mattino e l'ultimo alle 22 dopo cena, altrimenti non prendo sonno la notte.
0: Grande, grande, grande, giusto così, bravo, bravo. E ci vuole un po' di caffè, ci vuole la mattina, quindi quanti caffè assumete al giorno, quanto è l'effetto di questa caffeina quotidiana? Non ho detto taurina, quella è un'altra cosa. Se siete laureati e preparati, beh, raccontateci anche della taurina. No, dico in materia, per sapere un po' come va.

Poi è stata una, diciamo, ripresa dall'album di Annalisa, però ha fatto questa cosa nuova, poi esce un cofanetto Gold, insomma ce l'hanno regalata insieme. Però il significato è importante, quello dell'amica, perché con l'amica ti, insomma, ti racconti un po' tutto, l'importante è che non ci sia tradimento.

Un bel monologo originario incentrato sullo smarrimento post rottura si trasforma poi in un vero e proprio dialogo intimo e solidale tra due donne, ecco l'importanza dell'amica dopo magari la fine di quest'amore, insomma, all'improvviso. E certo, il sostegno ci vuole, e quando lo offri, offrilo, insomma, brava che ti comporti così. Ma adesso non ho capito la vittima se era Annalisa o Madalena, insomma, nel testo non so, è introspettivo, insomma, una visione un po' così. Però siamo contenti che, insomma, esca fuori sempre qualcosa di positivo e di bello da parte di Annalisa. Poi Madame, insomma, altra grande protagonista della musica italiana che ci piace, questa è la verità. 22:44 italiane, 1 ottobre 2026, tutto in diretta con Max Martinelli. Intervenite, signori, intervenite al primo che mi manda un massaggio che gli offriamo. E non vi offriamo nulla, quindi, ah, eccola, è già arrivato il messaggio, quindi ha già vinto questa signora.

ancora la signora Teresa da Reggio Calabria. Ciao balla. E poi vi leggo anche il messaggio. Allora, tra l'autunno, tra l'orario, tra tutto quello che volete, l'autunno. L'autunno cadono le foglie, l'autunno. Io ho visto King Kong l'altra sera in autunno. No, è cominciato. Beh, no, da quant'è che non vedevo un film, ragazzi? Ma che roba è? Sì, cominciano quei periodi dove effettivamente ti ritrovi mezz'ora per addormentarti meglio. Nel senso che, insomma, ti stai sotto le coperte. Ecco, non proprio coperte, le lenzuola ancora. Non siamo proprio le coperte, siamo le lenzuola. Perché in autunno cadono le foglie gialle, rosse e marroncine, volteggiano leggere nell'aria come piccole farfalline. Il vento soffia piano piano, le nuvole corrono nel cielo. La pioggia batte sui vetri e il bosco si veste di nuovo velo. Gli alberi restano un po' spogli, ma la natura non va via. L'autunno porta colori e profumi e regala tanta poesia. È vero, Empire? È vero? È così, eh? Sopravviviamo alla musica, alle emozioni e all'autunno. Questo è Wolf DJ.

0: Mai si tace, mai, perché voi dovete interagire con noi al 352-244-2442. Pronto?
1: Ciao Max, sono Anna da Genova.
0: Ciao Anna.
1: Un saluto a te, a tutti gli ascoltatori e soprattutto grazie per farmi ascoltare tanta buona musica.
0: Ma che bello!
1: Rispetto al quesito, cosa posso dirti? Beh, per quanto riguarda il vino, soprassiedo perché non sono avvezza.
0: No, ma parlavamo di caffè.
1: E quindi meglio così, non saprei cosa rispondere. E il caffè invece è un, diciamo, una bevanda, se vogliamo chiamarla bevanda, e a cui
0: non puoi farne
1: non
0: a meno.
1: Fare a
0: brava,
1: meno. Io sono proprio una caffeinomane.
0: Brava.
1: E perfetto. È il mio antidoto contro il mal di testa. E personalmente ne bevo tanto, 5-6 caffè al giorno.
0: Complimenti, complimenti.
1: Fatto con la moca, se fosse il caffè del bar ne berrei anche di più.
0: Però non fumare, mi raccomando.
1: Quindi che dire, credo che sia soggettivo.
0: Sì, certo.
1: Io ne bevo
0: brava.
1: Tante tazzine.
0: Viva il caffè,
1: detto,
0: Anna! Viva il caffè!
1: Altri, io lo consiglio, ecco
0: bevete
1: sicuramente
0: il caffè.
1: Lo consiglio.
0: Compratelo.
1: Però poi ognuno faccia un po' come crede.
0: Prendetelo
1: meglio.
0: Con gli sconti in abbondanza.
1: Niente, dai, buona serata a tutti.
0: Grazie, grazie.
1: E un abbraccio virtuale.
0: Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie, Anna, davvero carina. Grazie ancora. Ma c'è Maria Rosa? Sì, è vero. Dai, Maria Rosa, sentiamo il tuo. Pronto?
2: Ciao, Wolf.
0: Dai, al volo.
2: Sono Maria Rosa.
0: Cosa
2: buona
0: succede?
2: Serata a tutti gli amici.
0: Grazie.
2: Ascolto. Il quesito è quanti caffè al giorno? Tre.
0: Tre.
2: Uno al mattino,
0: uno al pomeriggio,
2: dopo pranzo e uno dopo cena.
0: Anche dopo cena?
2: Tassativamente
0: dopo
2: fatto
0: cena.
2: Con la mia moca.
0: Oh, tutti a casa.
2: E bevuto nel bicchiere, sarà poco elegante, ma
0: no,
2: mi piace così.
0: Si risparmia, fate
2: caffè
0: bene.
2: Caffè al bar mi capita raramente,
0: sì.
2: Solo quando non posso rifiutare un invito.
0: Stanno chiudendo i bar.
2: Per non essere scortese.
0: Non ne fanno
2: ma devo
0: più
2: dire la verità, non mi piace tanto. Ciao,
0: ciao, grazie, grazie. On air, for you. More music for you.

0: Ma quanti anni ha questa canzone? Indimenticabili emozioni, sempre lì, belli freschi, e Fair David Awards, World DJ. 22.55, tra poco si avvicina l'ora dell'intervista con Gianni Drudi. Ehi, ci stai, fichi fichi, con me? Un jingle di fichi fichi ce l'abbiamo, ragazzi, dai, facciamo sentire qualcosa, insomma. C'era Mimmo con fichi fichi, eccolo qua. Sentiamo Mimmo. Uè, Mimmo, allora.
1: Ciao, amore. Ciao. Quando mi fai insaputare la prossima volta?
0: Non lo so. Fichi fichi con me, tra poco fichi fichi. Nel frattempo parliamo di questa, insomma, di, che bello, no, è vero, avete proprio ragione. È una sensazione bellissima quando qualcuno ti cerca semplicemente perché gli sei mancato, senza aspettare un motivo, solo

0: Chiamate Gianni, chiamatelo.
1: È a Wolf DJ, qui siamo davvero sorpresi. Sì, siamo sorpresi perché il nostro ospite è Gianni Drudi. Ciao Gianni.
2: Facciamo fichi fichi insieme, dai.
1: Ehi, ci stai? Ehi, io la canto spesso questa canzone perché è spensierata, è bella e poi è poi molto attuale. Insomma, sempre una bella richiesta quella di fare fichi fichi, Gianni.
2: Certo. Beh, ha un po' di anni però,
1: No. Appartiene alla storia della musica bella, quella divertente, quella giocosa, quella balneare, goliardica che tu ci hai sempre regalato. Però bisogna dire, il tuo nuovo progetto discografico cambia proprio suonata. Diventi, cosa dire, diventi l'ultimo clown, diventi qualcosa di romantico, di riflessivo, di sorprendente, di introspettivo. Ne parliamo con te, Gianni Drudi, l'ultimo singolo e l'ultimo clown. Ma parlaci di questa canzone.
2: È una canzone che racchiude un po' la mia vita, che racconta un po' i momenti belli, i momenti meno belli, come quelli di un clown che a volte sorride, a volte è triste, a volte ha la lacrima e a volte c'è il sorriso. L'ultimo clown fa parte di un album dove ci sono 18 canzoni, ci sono dei brani anche estivi, dei brani dance, dei brani diciamo più vicino a questo ultimo clown, che è una ballata molto dolce e romantica. E quindi adesso te ne faccio sentire un pezzettino con la chitarra,

0: non ti senti. È proprio così, perché l'ultimo clown a volte ha tanta gente davanti e a volte ci sono serate con poco pubblico, e quindi lo show deve continuare malgrado ciò, malgrado che ci sia poca gente, ma l'artista continua a cantare.
1: Una canzone che mi ha molto emozionato, L'ultimo clown di Gianni Drudi, con noi al telefono qui a Wall DJ. Gianni, ma l'ultimo clown non crede più a niente, perché?
0: L'ultimo clown alla fine crede, perché è la vita che continua, anche se ha passato tante cose magari non sempre belle, è sempre quell'ottimismo, no? Quel mezzo bicchiere, mezzo pieno, non mai mezzo vuoto. E quindi, come sono io, sono un ottimista, d'altra parte io sono romagnolo, sono nato in quel dove è nato Tonino Guerra, sai, no? Il grande artista romagnolo che insieme a Fellini ha dato vita a tanti capolavori che sono rimasti nella storia.
1: I titoli di Gianni, tanti successi, Fichi Fichi, Il tango di Mafalda, Cocomero e Panna, ma l'oroscopata, L'uccello, ma che cosa dici? Melodia, insomma, cosa dire, davvero
0: una... Dove l'hai trovati quelli?
1: Aspetta, Ciulli Ciulli, Cuccala, Ciapa la Galena, insomma, davvero delle robe bellissime. Ma se siete tristi, ascoltate Gianni Drudi, perché comunque anche in una canzone così melodica riesci davvero ad emozionare. Noi ti facciamo i nostri complimenti, siamo qui per supportarti ancora una volta e parlare di questa tua nuova canzone che è L'ultimo clown, Gianni Drudi. Gianni, dai, qualche progetto per questo autunno che ormai è alle porte, e tutto quello che sarà l'inverno e la prossima primavera.
0: Allora, ha fatto un'estate veramente bella, con tanti concerti, con tanti ospiti, con tanti amici, da DJ Nelda, Alain DJ insieme a Max Fogli, insieme alla mia band, insieme a Fontes con Euforia 90, abbiamo girato l'Italia in lungo, in largo, e ancora abbiamo un po' di serate da fare. La prossima sarà in quel di Ferrara, insieme a Max Fogli e Alain DJ, saremo in un contesto di cena, spettacolo, poi ballo fino a tardanotte, e poi tante televisioni, tante radio per promozionare questo mio lavoro che è uscito appunto quest'estate, tra questi brani raccolti in questo album L'ultimo clown citiamo anche Veronica Verrà di Adriano Celentano, remix, a me è sempre piaciuto, degli anni 80, e poi c'è Gli anni di Cristo, che ho scritto insieme a Luciano Beretti, il grande autore di Adriano Celentano, per citare qualcosa sempre Adriano. E poi ci sono 3-4 pezzi nuovi da Brioche Caffè, Sai di me, c'è Vivrò, Bahia Coco, Dubai, Ballo di gruppo, che era nella compilation dell'estate In Mania 2026 insieme a Max Fogli e Alain DJ, e tante canzoni che potrete scoprire in questo album targato Baracca Edizioni Musicali.
1: E dobbiamo anche ringraziare il Circo Orfei, no? Perché ti ha dato questa grande possibilità di girare all'interno il video di L'ultimo clown, e credo che sia stato fatto davvero un gran bel lavoro.
0: Sì, lì infatti tutti i ragazzi, tutti gli artisti di Rolando Orfei si sono messi a disposizione, anche con in una serata con il pubblico, tutti quanti hanno voluto contribuire a questo video, andato veramente una cosa bellissima, andatelo a vedere su YouTube L'ultimo clown, perché ci sono dei momenti di questi artisti meravigliosi. Io dico sempre grazie a loro, perché sono stati gentili, sono stati umanamente proprio delle persone bellissime.
1: E quindi, tra magia circense, poetica, malinconia, noi ci tuffiamo nell'ultimo clown di Gianni Drudi qui a Wall DJ. Ciao Gianni, grazie e in bocca al lupo.
0: Grazie, sono l'ultimo clown di un passato presente.
1: Grande Gianni, ciao, ciao Gianni, ciao.
0: Ciao, ciao Max, ciao.
1: Gianni Drudi a Wolf DJ e L'ultimo clown.
2: Quante volte ho controllato il mio bagaglio per trovare ancora quel sorriso. Del mio circo non c'è traccia né futuro.

Carol G, si antes te bien conosciuto. Salutiamo anche Antonella che ci ha richiesto questa canzone al 352-244-2442. Sì, si può richiedere anche la canzone, fatelo tranquillamente. Beh, abbiamo dedicato un bel po' di tempo, quasi 10 minuti a Gianni, perché comunque Gianni Drudi è un grande amico di Wolf e ci tenevo proprio a dargli questo spazio, visto che comunque siamo dei grandi fan di Gianni, visto che comunque ancora una volta inseriamo sempre le sue belle canzoni, tormentoni continue. Giovanni Sacco, dove sei? Se casomai vi capita, Gio, fateci sapere, insomma, che fine ha fatto. Si starà riposando, quello lavora sempre, poi adesso giurie, show, insomma, sempre impegnato. Ci racconterà magari, forse la prossima settimana, di quello che sono i suoi impegni, di quelli che sono i suoi impegni. Beppe Tuoto, caro collega, caro amico, ben trovato anche a te a quest'ora della sera, ascolto anch'io Wolf, dice che bello, grazie Beppone, è un grande piacere. Mete ottobre, quando arriva il freddo, ma che ne so io quando arriva il freddo, l'autunno inizia con l'anticiclone, stiamo bene qui al caldo, va bene, insomma, poi sto pellet quanto costa, per favore fateci stare così tranquilli con giusto una cosina sopra, la sera, il giorno anche con la magliettina si sta bene, no? Anche se credo che questa temperatura abbia le ore contate, si parla del 10 ottobre, 9, 8, insomma una cosa, ma per favore dai, non buttiamo sentenze, facciamolo durare più possibile sta temperatura, perché ci interessa, altrimenti che fastidio andare lì a comprare, scusi, un sacco di pellet, no, un quintale, no, non c'ho i soldi, come devo fare, non lo so, insomma, che fastidio, come mi devo riscaldare, un po' di legna, vado a prenderle, no, le legna no, perché poi devo salire sopra.

0: Bettinelli, niente poco di meno che interpretare questa canzone. Brava, brava, brava anche Anna, ma soprattutto, beh, a me mi ha impressionato. Io non guardo spesso la TV, però ieri sera c'era questa ragazza che si chiama Selma, che ha cantato Beyoncé, Listen, ma anche la settimana scorsa ha fatto una roba Superior. Veramente complimenti a Selma, questo nuovo fenomeno musicale che sta spopolando a tale quale. Ecco, e poi comunque ci sono stati anche dei bravi artisti come Andrea Perroni, che ha interpretato una canzone spettacolare di e quattro Franco Califano, Franco di Franco. Poi c'era, insomma, altra Max Paiella, Tom Jones, che è arrivato terzo, credo. Comunque Selma è veramente il top. Anche Zucchero con Stefano Melocaro, niente male, con Baila Morena. Silvia Dini, che fine ha fatto Silvia? Perché c'è il suo On My Day e ci parla di questa giornata del 1 ottobre che sta scivolando, però lei c'è, ci deve essere. E On My Day, Silvia, dove sei? Pronto?
1: Oh my day, ragazzi, oggi 1 ottobre c'è un affollamento pazzesco sul calendario, perché si festeggiano 3 ricorrenze: la giornata internazionale delle persone anziane
0: oggi,
1: dal 1990,
0: salutiamole tutte.
1: La giornata internazionale della musica dal 1975
0: musica!
1: E la giornata mondiale del vegetarianesimo dal 1977,
0: grazie,
1: e dal 2015 è pure la giornata internazionale del caffè. Quelle riconosciute dall'ONU sono più di 140, poi se ci mettiamo anche quelle ufficiose promosse da varie associazioni e enti sono più di 500. Non abbiamo più un giorno libero ormai.
2: Giusto, Silvia. Tra giornate ufficiali e ricorrenze inventate dal web, il calendario sembra scritto da un social media manager troppo entusiasta.
1: Ma no, dai, anche se io preferisco il calendario con i nomi dei santi, anche quelli un po' strani. Anche queste ricorrenze sono significative perché mettono in risalto temi importanti, l'ecologia, la salute, cose così, e subiscono un iter di approvazione lunghissimo. Partono dalla proposta degli stati nazionali, poi vanno all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, che valuta l'impatto e se approvarle oppure no.
2: Fammi capire, dei diplomatici in giacca e cravatta hanno votato che oggi l'insalata scondita merita una rilevanza geopolitica pari alla pace del mondo?
1: Vabbè, messa così sembra assurda, ma non lo è, perché l'alimentazione e la cura delle persone anziane riguardano il benessere di tutti. Poi ce ne sono di più bizzarre, ad esempio la giornata mondiale della lentezza, quella dei calzini spaiati, che è il primo venerdì di febbraio e che è nata in Italia per valorizzare le differenze. E poi la mia preferita, la giornata internazionale contro la dieta.
2: Ferma. Sai se per caso c'è una giornata per quelli che vogliono solo starsene tranquilli a casa a ignorare il prossimo?
1: No, ma ce n'è una che ti piacerà sicuramente: la giornata del gioco delle carte, che è il 28 dicembre.
2: Se riconoscono pure quella dello scopone scientifico, prometto che smetto di brontolare per un anno intero.
1: Ciao. Ciao Wolfini!
0: È finito? Avete finito, ragazzi? Ma così veloci? Bravi. Silvia Brontolo, On My Day, ci hanno parlato di questa giornata particolare che è stata almeno fino a mezzanotte, quindi ancora per circa 38 minuti, ecco, giù di lì. Oh, una bella canzone adesso, che bella, quanto mi emoziona la rondine di Mango. Una bella rondine in volo che rappresenta la persona amata che sceglie di allontanarsi, lasciando questo senso di vuoto e un'assenza impossibile da colmare del tutto. Che belle parole, ragazzi, che belle parole. Una bella versione, anche un po' movimentata, la rondine. Mango, Zio Peter e Gail, version.

0: Quando si capita nel cielo sbagliato, beh, è difficile colmare, no? Quello che può essere una mancanza. Sei una rondine che vola via, una rondine che comunque deve volare via, visto che comunque manca alla base qualcosa di importante, di sentimento, manca quella completezza in una coppia, e poi insomma la rondine deve cercare qualcosa di diverso, un po' come l'estate, no? Va a trovare sempre l'estate, se è sempre inverno bisogna un po' provare anche l'ebbrezza del calore a sto punto. Tutto diretta con Wolf DJ, 1 ottobre 2026, in questa serata così insomma bella primaverile quasi, diciamo la verità. Da dove vi stiamo parlando? Sì, vi stiamo parlando da una delle spiagge più belle di Tropea in Calabria, grazie comunque a tutti gli editori che ci danno la possibilità di passare su questa radio fantastica che è super ascoltata, e la cosa ci fa davvero molto piacere. Vincenzo, si parlava di caffè stasera, tu come la pensi?
1: Ciao Max, un saluto a te e agli amici che sono all'ascolto. Allora, il caffè è fondamentale, innanzitutto per prendere coscienza la mattina presto, perché non so neanche come mi chiamo, quindi c'è bisogno di orizzontarmi.
0: Cosa bevi la
1: il
0: sera?
1: Il caffè mi dà praticamente, mi restituisce le coordinate cartesiane di dove sono e ovviamente anche come mi chiamo. Quindi il primo caffè alle 5:30 della mattina lo preparo per me e per mia moglie prima di andare al lavoro. Però durante la giornata io riesco a bere fino a 4-5 caffè. So che sono tanti, però non sono uno di quelli che, caspita, con 5 caffè poi non dormo la notte. Io come metto la testa sopra il cuscino, track, pronte via, dormo. Quindi ti dico sì caffè, e non mi fa il male che dicono gli altri. Un abbraccio Max, e grande il tuo programma. Ciao.
0: Grazie a te.
2: Caro Max, io non prendo caffè,
0: basta,
2: mai. Io
0: bravo.
2: Non bevo un caffè.
0: Niente.
2: Mai.
0: Cosa
2: mai
0: fai?
2: Bevuto caffè in vita mia.
0: Bevi?
2: Io dalla mia colazione cerco dolcezza, quindi
0: dolcezza.
2: Io sono un amante dei dolci.
0: Mi piace.
2: E quando c'è qualcosa di dolce, per me la giornata inizia benissimo.
0: Che bello, come iniziare sta giornata con qualcosa di dolce? Come? Qual è questo dolce? Ma cosa intendeva per iniziare con qualcosa di dolce? Ah, con tanti baci, tante coccole. Ah, che bello. Sì, ma quando andiamo al lavoro è tardi, cominciamo a strusciarci di primo mattino qui. L'alzabandiera ha già suonato. Si è alzata anche la bandiera. Bisogna lavorare! Lighthouse Family, Haig, a Wolf DJ.

0: che bei ricordi con i Lighthouse Family. Ma dove siete? Perché non tornate? Vi stiamo aspettando. Sono tornati Planet Funk, perché noi Lighthouse Family, Lighthouse Family. Vi vogliamo bene, Lighthouse, dove siete? Mi ricordo delle vacanze bellissime. No, non ve ne posso parlare, no, non posso proprio raccontarvi tutto, altrimenti, insomma, poi non esistono più segreti tra me e voi, come facciamo? Allora, tra una cosa e l'altra, beh, c'è da raccontare anche le prime 10 posizioni di Shazam come classifica, come pezzi più shazammati della settimana. Io l'altro, allora, vi dico cosa ho shazammato io. Giusto, ah, cosa ve ne frega? No, niente, giusto per, stiamo parlando di Shazam. E allora, se io mi metto lì, e attenzione, se guidate, insomma, non proprio, non fate danni. Allora, io ho shazammato In the Heart Tonight di Phil Collins, e poi vediamo un po' cosa c'era più, se mi, allora, Another, mamma mia, Phil Collins, I Lover, ma tutto di Phil, perché non ricordo mai i titoli. Ah, poi c'era Tarzan Boy, mamma mia quanto sono andati indietro. E vabbè, cose belle, insomma. C'è bella musica, no? Shazam ti dà questa grande possibilità. Tra le prime 10 di questa settimana, evidenziamo Casini di Marrakesh Away, e poi c'è Ernia con Dedica, Karol G con la nuova, con Jadeline Rusoski. Si chiama così. Giulia Brescia Serenamente, Annalisa Amica con Madame, altra canzone che va forte a Shazam è Sombre, My Body Is Ready. In quarta c'è Sfere Basta, Lontano. Terza posizione per Sei, Fai Parlare d'Amore con la featuring di Bresh. Carla Morrison è Disfruto. E in prima c'è ancora Ugel, Imael, tutto aspirato, e gli Ultranate con Moving to the Sun. Beh, cosa dire, sono sempre quelle posizioni che, però niente male. Ah, c'è Puccio. Sentiamo Puccio, sentiamo
1: Wolf DJ. Il giovedì sera sempre. in diretta.
0: L'ho già sentita questa, l'ho già sentita.

sto con Walt DJ in diretta ogni giovedì, sì, come no, così fa, io non mi innamorerò, però ci penso, Puccio mio e Cristi con Non mi innamorerò, Walt DJ. Ciao Galileo, grazie a Nick Heyman, mamma mia, no, arriverà anche lui, vediamo un po', intanto abbiamo rispolverato anche Kunz Cooking, Humphrey Barnes, This Girl.

0: tutti ragazzi, voi che mi piacevate così tanto con le vostre melodie. Kungsa Wall DJ, tutto in diretta 23:40 su questa radio che suona ogni giorno. Allora, ricordati che è un altro pezzettino di Silvia, è vero, come no? Ma come posso dimenticarmi di Silvia? Ma scusate, no? Io lo so che voi siete attenti, insomma, io ho delle registe fuori campo che mi segnalano di tutto. Oh my day, Silvia Dini!
1: Oh. Oh my day, ragazzi, ma lo sapete che qualche secolo fa l'autunno non esisteva?
0: Ma come no?
1: Tranquilli, le foglie cadevano lo stesso,
0: sì, faceva solo fresco le foglie,
1: lo stesso,
0: Silvia,
1: qualcuno
0: solo.
1: Magari si lamentava perché alle 5 era già buio, ma semplicemente per molto molto tempo questa stagione
0: non aveva un nome.
1: Un nome tutto suo,
0: come
1: veniva
0: chiamava?
1: Chiamata raccolto,
0: racconto,
1: perché era il periodo
0: olive.
1: In cui si raccoglievano i frutti della terra,
0: oh.
1: Pratico, diretto, senza poesia, così come chiamare il sabato sera pizza, aperitivo. Poi le persone hanno iniziato a trasferirsi dalle campagne alle città e la parola raccolto non descriveva più la vita di tutti i giorni della maggioranza. Così si sono diffusi nomi nuovi, fra cui autunno, appunto legato al latino e all'idea dell'abbondanza dei frutti, e fall, che venne scelto dagli americani per raccontare la caduta delle foglie. Insomma, gli europei pensavano alla dispensa piena, gli americani guardavano per terra. E a proposito di foglie, in autunno cambiano colore, sì e no, diciamo che si struccano, perché quel giallo, quell'arancione, quelle sfumature rosse in realtà erano già lì dentro, nascoste sotto il verde della clorofilla. Quando poi arrivano le giornate più corte, le temperature più basse, le piante smettono di produrla e risparmiano energia in vista dell'inverno. Così finalmente riappaiono i carotenoidi, quei pigmenti dai colori caldi che erano nascosti lì sotto. E allora cosa ci insegna l'autunno? Che a volte per un look fantastico non serve aggiungere qualcosa. Laddove c'è, basta tirarlo fuori al momento giusto.
0: Ma cosa? Cosa
1: sì,
0: bisogna?
1: Sto parlando dello stile. Un saluto, Wolfini.
0: Brava,
1: ciao.
0: Brava Silvia, è vero. Ci vuole stile per tutte le cose, soprattutto tirarlo fuori lo stile al momento giusto. Ah, cadono lente le foglie come pensieri dal cuore, e l'aria profuma di pioggia in quest'autunno e di un antico proprio amore. Ti cerco nel vento di ottobre e nel silenzio della sera, tra i colori caldi dei viali dove la luce si fa più vera. Se l'autunno porta via foglie, giorni e stagioni, tu rimani tra le mie mani come il più dolce dei ricordi. E mentre il cielo si veste di nuvole, rame e malinconia, io ti amo ancora più forte perché con te ogni autunno sembra primavera mia. Thank you.

0: Alex, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Affreschi di Valentina Castellan, Buendia Books. 10 racconti ispirati a 10 oggetti del mondo antico per viaggiare nel tempo, nello spazio e nell'animo umano. 10 racconti per spaziare dal Mesoamerica degli Aztechi alla Pompei dell'eruzione del Vesuvio, dalla Siracusa dell'Ottocento alla Torino di oggi. 10 racconti che sono intensi affreschi, dipinti attorno ai temi ricorrenti nell'essere umano di qualunque epoca e qualunque luogo, dell'incontro, della possibilità, del divino, della scelta e del destino.
0: Da leggere.
4: Il rovescio della vita di Marta Nizzo, Bertoni Editore. Mentre giocavo a tennis e sentivo che qualcuno faceva il tifo per me, tutto mi scivolava via. Le ore di attesa, il duro responso degli specialisti, la tensione disegnata sul volto dei miei genitori. Con la racchetta in mano mi ripulivo da anni di ospedali, dagli aghi infilati in vena, dalle lenzuola bianche e spesse che sapevano di disinfettante, dai rumori delle macchine a cui restavo attaccata, con quei timer, le lucine, i controlli e le precauzioni e quel senso di precarietà che mi faceva sentire costantemente in bilico.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: È importante leggere, dai, fatemi. No, voglio cantare sta canzone a quest'ora della sera. Ne ho proprio voglia, ma giusto due o tre frasi. Non mi piace troppo. Voglio essere spensierato, per favore.

Wall DJ, beh, dobbiamo scusarci con Alessandro Bosco, perché l'intervista non ce la facciamo proprio a mandarla stasera e mi prometto di mandarla la settimana prossima, quindi scusami Ale, ma veramente stasera non c'è stato proprio il tempo. E una canzone bellissima, vi invito a scaricarla da tutti i digital store, Alessandro Bosco, Un altro sì, veramente una bella canzone. E per lasciarci in maniera dolce, qui mi arrivano poesie, cioè, ma sei il nostro poeta? No, non sono io il poeta, qui siete voi che scrivete, quindi io mi metto a leggere al volo, cioè non so cosa accade in diretta, veramente, cioè sbagliare è umano, poi io cerco di non farlo, ma se accade pazienza, facciamocene una ragione. Ma questa è bella, si parla di una notte d'amore. Quindi questa notte che scende piano come una carezza sulla pelle, e nel silenzio delle stelle ritrovo il calore delle tue mani. I tuoi occhi sono luce quando tutto intorno si fa buio, e il mio cuore senza paura si perde dolcemente nel tuo. Respiri vicini, due anime senza distanza, un bacio sospeso nel tempo, una promessa fatta di silenzio. Fuori dorme il mondo, ma noi restiamo svegli, stretti in un istante infinito dove esistiamo solo noi. E se domani porterà via la notte, conserverò dentro di me il ricordo di questa luna, del tuo profumo, di una notte d'amore che sembrava non finire mai. Questo è un po' il pensiero di questa nostra ascoltatrice che a quest'ora della sera, beh, ci regala queste belle emozioni a Wall DJ. Noi abbiamo il tempo di mandare un'altra canzone? Dai, una sola, per favore, perché così riusciamo anche a mandare la parte finale e salutiamo. Ah, tu dici cosa mandare? Beh, una canzone di Marco Mengoni, Niente Male. Una, l'essenziale, è vero. Qualcosa di essenziale che potrebbe essere. Però l'ho vista bassa, no niente, cambiamo, andiamo veloci. Niente, ci prepariamo per la fase finale, i saluti e ringraziarvi per questa serata. Volevo fare romantico, però non è stato possibile. È che fai così, fai colì e fai in un'altra maniera. A quel punto, beh, arrivano le hit del momento. Qualcosa per farvi stare svegli, soprattutto se siete al volante e state facendo tanta strada. Con Wall DJ non vi annoiate, non vi addormentate. C'è Talk to You. We'll be right back.

0: All to you. Andiamo ragazzi, andiamo. Finita?
1: Va bene.
0: Ok.
1: Finito.
0: Quando finisce?
1: Quando è finito,
0: andiamo andare via.
1: Non lo spegni, non è che puoi star qua un'ora.
0: Stasera sì, hai ragione, non ho fatto proprio la barba. Mi preparo per il weekend. Ci sentiamo giovedì prossimo. Arrivederci. Ciao. Andiamo. Arrivederci. Bel pezzo dei Simple Minds, vi lascio così. Buonanotte a tutti. Settimana prossima vi voglio qui, giovedì sera. Start alle 22. La radio sempre la stessa. Lo speaker sono io, Max Martinelli.

0: Radio One.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Attenzione, attenzione.
3: 5 secondi al collegamento.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Radio One, Global Dance Radio.
4: Insieme, insieme, insieme.
5: Amigos, amigos.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme,
2: amigos.

Radio 1 Global Dance Radio. Amigos.

0: Radio One. Global Dance Radio.
1: Insieme.

0: di Keller.
1: Radio One Global Dance Radio.
2: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.